0: andiamo a Vivaldi.
1: La che te juicheria,
0: salvame la vita. Adio a Boccio Amina.